0: 没去佛坪，他们去了宁陕一带，胡宗南在那里派了重兵围堵。那这么说，三五九旅目前是安全的。可根据他们的行军路线来判断，他们只能从石泉往西，然后北上，过渭河，突破秦岭，进入到关中地区。不可能，秦岭一带。
1: 胡宗南有重兵把守，三五九旅不可能冒那个险。那他们就只能继续向西，经奉县，进入到陇东一带。
0: 说的对，你判断的很准确。
1: 包平老兄，你的这个情报来得太及时了，也太重要了。之前我们已经组建了一支游击队，由刘茂公同志带队去了西府支援他们。
0: 现在看来，只能让他们掉头，回到陵游陇东一带。
2: 好，
0: 游击队牵扯国民党军太重要了。另外，把陇东地委和甘肃工委他们在当地的活动范围和部署情况标在地图上，一并送给刘茂公他们，两边就能更好的配合。
2: 好，我马上准备。早啊，
3: 马上派人去给刘茂公送信。
2: 邱书记，还是我去吧，这一路我熟悉。好，你骑我的马去，以最快的速度追上刘茂公。是，保证完成任务。驾！驾！驾！驾！驾！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！